0: Adesso da mamma pezza cremi e so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un naval di ratxe pra molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.